0: Delta, tvoj lokalni radio.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme.